0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 luglio. Sono le ore 2:02.
1: Alfredo Napolitano, Desideri.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Veronica Dei, Il Bersagliere.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Francesco Albanese. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Tito Schipa. Dici d'ingello vuoi?

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Lina Resal, Rose Miezi Rose.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Roberto Murolo e Enzo Gragnaniello. Strada anfusa.
2: Ma dice non so affatto.

0: siede la sa. Si inabupate è tutto vicinato, sospira e fa. Ah, e che bontà. Ah, e che bontà. Ah, e che bontà.
1: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
2: Franco Corelli, O Paese do Sole.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 luglio. Sono le ore 3. In punto.
1: Enzo De Muro Lomanto. Maria Marì.

0: canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Aurelio Fierro. Tammurriata nera.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Gabriele Vanorio. O Marianariel.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Renato Carosone, La donna riccia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
2: Gilda Mignonette, Mandolinate il migrante.

Ma la vecchia della babosa subito disse: oh, che vezzosa! De sta maniera non trove partito, un gana te resta lo marito. Se hai voglia di tallo ca, tante smorfie non hai da fa, ora l'attese, fuori la scuorno, anime e cuore, faccia di corno. Ciò sentendo la sia sardella, sa facciaia la fenestella, e fece un occhio a Zennariello, allo sperudo un ammuratiello. Ma la padella che si va deposta, la chiamai e faccio

pediste de sante dalose, de palai e raie petrosa, sare che diente c'è da chiate, scurme turne alletterate. Pisce palumbe, piscatrice, scorpano, cernia e alice, mucchie ricciole, mute mazzume, stella, luzze sturione, merluzze ruongole e murene, capi d'uoglio, orche e falline, capitune, aglie, renghe, cefere.

0: Roberto Murolo. Na voce, na chitarra e ho poche luna.
1: Na voce, na chitarra e ho poche luna.

poche luna che ci va più per fare una serenata, per sospirare d'amore chiano chiano, parola dolce per un'innamorata. Te voglio bene, tanto tanto bene, lontana a te non posso più campare, una voce, una chitarra o poche luna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 luglio. Sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Aurelio Fierro. Desideria e sola.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Mimì Ferrari. Scisci, Piazza dei Martiri.
2: L'appuntamento di all'ottobunde, di scenghiaia,

0: Tito Schipa, chi se non scorda più.
1: Chi se ne scorda più e che la sera, senza ruggiore che la trezza nera, senza un aniello che la maneggera, corre che brucia chiudono.

cucciorette e chi ne sa per niente, saccio che non mi hai fatto torimente, io pure cui ho le date al nutenente, ma non mi importa, non è conveniente.

0: canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Gabriele Vanorio. Torna maggio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Alberto Berri, Preti.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Carlo Buti. Tutte sera.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Consiglia Licciardi, l'americano in Napoli.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 luglio. Sono le ore 5. In punto. Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Anna Magnani, U Cunti Maria Rosa.
2: Natale fa freddo pavia, ma perché tua primavera non ti

0: de Maria Rose, chi su ca.
1: Angela Luce, portatele ste rose.

0: Ester Baroni, Clementina Santa Fe.
1: La maestra elementare Clementina Santa Fe è costretta a sopportare un imbecille come te. Tu non hai galanteria, non conosci sciccheria. Io signora non trovavi, sa tu quai sarai per me. Sei comune, sei capone, sei cretino. Sei cretino, sei capone, sei villano. Tu mi pigli la mano a mano e mi dici vieni acca. Dimmerai nuoso moc, triamo non va fa. Ah, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scanto, villano, va, va, va, va, va, là. L'altro giorno in trattoria, tu mi hai fatto stravedere. Dicevo, so che è morta mia e te l'ordini per te. Quando arriva in pietanza, senza regola e creanza, tu me li avevo pesciano, non sembrai un socco a me. Sei comune, sei capone, sei villano. Sei villano, sei capone, sei cretino. Se mi hai visto tutto vino, poi ci sto vienacca. Se mi fai piglio passaggio, se non andiamo al cinema. Oh, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scherzo, villano, va, va, va, va, va, là. Ieri disse, sa, mi sento nello stomaco che sto, un disgusto, un tormento, mi sai dire chi ce l'ho? Stamattina mi hai portata 30 grammi di solfata, e mai detto l'ho pagato 4 soldi e te lo do. Sei cretino, sei villano, sei comune. Sei comune, sei villano, sei capone. Io mi ho fatto un balcone per venirti a salutare. E tu adesso vieni a mente che stasera ti ha purgato. Oh, io non posso sopportare queste tue volgarità. Mette su, villano, va, va, va, va, va,
2: canzoni napoletane, passione vera.
0: Gabriele Vanorio, Hazinger.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Renato Carosone. Serenatella shue shue.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Enzo Romagnoli, in a chitarre a luna.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Enrico Caruso.

0: grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Gilda Mignonette, Au vol et des pinèdes.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Peppino di Capri. O Marinariel.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 luglio. Sono le ore 6 e 2 minuti.
1: Consigliali Ciardi. Torna su Rienta.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Tito Schipa. Canzone appassionata.

e San Bassino. Mi smuove gambe sta San Betella e San Bassino, la balla pure sta Lucianella. È ovvero tutte danze so cagnate, ma songo sempre stesse innamorate. State a sentire che vevo dire.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Gabriele Vanorio. Maria Marì.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Renato Carosone. Piglia da una pastiglia.

0: palline glicere fosfato bromotele visionato DDT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina nacustata fiorentina mortadella e due panina con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina grammi 003.
1: Figlia di una pastiglia sientami.
2: Enrico Caruso.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, ma son innamorate te.
2: Ugo Calise, accarezzami.

mă stoli mă ur, își promes să-mi pierd amen.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Licia Ravoli, Utiramola.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Roberto Alagna, Senza nisciuna.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Franco Battiato, Era di Maggio.

benzina, a schiocca lì c'era rase rossa, fresca era l'aria e tutto lucciardina adorava di rosso.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 luglio. Sono le ore 7. È un minuto.
1: Mario Trevi, Catena.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Pina Lamara e Pasqualillo. Dringate, ndra!
2: Carmenella è una bella figliola e nell'acqua gelata stagiona.
3: Gelata stagiona.
2: Gelata stagiona. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore carme.
3: Sto cuore carme.
2: Sto cuore carme.
3: Tutta bonna sta bella acquaiola, ma nessuno sa più.

0: visto un giovane fora, la veduta si è fatta tandilla.
1: Si è fatta tandilla.
0: Si è fatta tandilla.
1: Si è scordate, mammelletta dilla, io paese non voglio tornare.
0: Non voglio tornare.
1: Non voglio tornare.
0: Carmine, lo volesse sposare.
1: Giovino, non è cosa.
0: Ma perché? Carmine, io vi volesse sposare.

0: capurà non è cosa.
1: A perché? E mo fornisco sta ferma e ti sposo.
0: Capurà non è cosa.

0: Canzoni napoletane, perché Napoli è una canzona.
1: Peppino di Capri. Napoli sfortunata.

luce, donna che. Ma diceva un'americana, la tua giorno guardando mare, molto bello, quanti colori, in America non così. Anche pesci molto dolosi, più movibili, più squisiti,

0: canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Gabriele Vanorio, O Mese de Rose.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Renato Carosone, torero.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a tutti gli ascoltatori. Anticiclone in rinforzo sull'Italia per un weekend all'insegna della generale stabilità. Al nord quindi un sabato con cielo sereno, poco nuvoloso, temperature anche fino a 33-34 gradi al nord-ovest. Regioni centrali anche qui alta pressione in rinforzo, tempo in

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Ugo Calise, te voglio bene assai.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nuccia Bongiovanni, Serenatella Shue Shue.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 luglio. Sono le ore 8 e un minuto. Canzoni Napoletane. Passione vera.
1: Mario Trevi. Tutta per me.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Concetta Barra, U Carr Rimbocher.

0: padrone di casa, vuoi la mesata, vuoi il pesono, e tec te sta accunto, tiè!
1: Tito Schipa, surdate.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Peppino di Capri. Serenata napoletana.

0: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Gabriele Vanorio. O mare emergellina.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Luciano Taglioli. Mi sono briagate sola.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Pietro Bucchi, tu sì l'amor.

fortunata, giubilò, bottate in mano, non va valita, gatto

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Edoardo Migliaccio. Una ilanta bella.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Gilda Mignonette. Fantasia.

0: Gennaro Pasquariello, Serenata a Selassie.
1: Tu che ritta, Selassie, capo forza vuol forre, ma chi ha fa, passala, loro non può sta. Ah, tu quando puoi capire, capo forza te ne hai, vai che là, non parla, senza servietà. Ah, che ci tiene di inteccia ravella, Selassie, rida che fornescia Giacovella, Selassie. Insomma, che cosa bella bella, bella.

ti guarda attorno a te, non ti piglia mai per me. Schiavacca, canialla, roba che non va, gente dell'Europa, ha perduto scuorna. Ministro, di causa, notte e giorno.

0: società a Ginevra ancora sta. Nanta te, pescia te, cosa sta a me. Ma l'Italia, la che fa? Porta loca civiltà. Come dici a cucinella, tocca lì. L'Italia d'oggi, tanta giovinezza, e la sì, piacciare sempre, spezza, e non si spezza, e la sì. Chi ma governa, è roba che si apprezza, e la sì. E tu con tanti stampa vuoi correre, vatti!
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 luglio. Sono le ore 9. È un minuto.
2: Canzoni Napoletane. Notizie.
3: Luglio, giorno della dichiarazione di indipendenza americana avvenuta 250 anni fa. Per celebrarlo, Donald Trump, ai piedi del Monte Rushmore in South Dakota, ha esortato gli americani a difendere la propria identità e ha avvertito: siamo sotto attacco del comunismo. E c'è un altro americano che ha parlato per il 4 luglio, il Papa. Gli Stati Uniti aprirono le porte ai migranti, oggi promuovano la pace. Così Leone XIV, che ieri ha ricevuto la Liberty Medal da parte della città di Filadelfia. E sempre oggi il pontefice è a Lampedusa, isola simbolo delle migrazioni, una visita pastorale che per l'arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, è anche un messaggio contro la remigrazione.
4: E il Papa l'ha già detto il suo pensiero sulla remigrazione quando ha detto che è antievangelica. Un Papa che dice è antievangelica ha manifestato il suo pensiero, il messaggio è chiaro.
3: Mondiale di calcio, 3 squadre agli ottavi, l'Argentina che batte 3-2 Capoverde, la Colombia che supera il Ghana 1-0 e l'Egitto 5-3 dopo i rigori sull'Australia. È tutto da Nicola De Muro.
2: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
5: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
6: Gastone Limarilli. Monasteri Santa Chiara.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento. Totò, Carmè.
1: Pura stanna primavera, metta sudo rindo cor, una smania fa l'amore, puro fuoco e gioventù, quando vega una figliola, ma lo sangue rinda all'occhio.

0: canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Gabriele Vanorio, cora forastiera.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Emozione, tradizione e passione.
2: Mario Trevi. Na sera e match.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Lina Cavalieri, Maria Marie.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 luglio. Sono le ore 10. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Visita pastorale di Papa Leone XIV a Lampedusa, isola simbolo delle migrazioni verso l'Italia. Momento clou, la messa alle 10.30. Il pontefice si è recato da solo alla cosiddetta Porta d'Europa, dove ha incontrato una famiglia di migranti e una famiglia che ha adottato una bambina migrante. Il Papa ha attraversato la porta ed è rimasto a guardare il mare, un'immagine potente di grande impatto. A Teheran ha cominciato i funerali di Ali Khamenei, la cui salma in una bara di vetro è esposta da ieri nella grande moschea. Si attendono milioni di iraniani per cerimonie che dureranno 7 giorni e con tappe in diverse città, tra cui la città santa di Qom e Najaf e Karbala in Iraq. Uscita vittoriosa dal ballottaggio del 7 giugno, Keiko Fujimori è stata proclamata presidente eletta del Perù. Fujimori ha vinto dopo 4 tentativi ed è figlia dell'ex leader Alberto Fujimori, al potere tra il 1990 e il 2000, condannato per crimini contro l'umanità. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane. Lucia Cassini, fat fa foto.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Luciano Taglioli. Aggio perduto suon.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Marcello Colasurdo, U Cardinal.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Domenico Modugno, Uspecchi.

dimma chi vuoi, con dandarandì, cai piglie toronga, con dandarandò. Non sa c'è chi voglio consiglio moi, ma che troppo m'imbroglio, con dandarandà. Non sa c'è chi voglio consiglio moi, ma che troppo

cuore. La vostra mappola tremba con l'aria, ma tutti noi se la non può vendere. Caccia sta fendola, caccia sta brocia, s'ha incantato l'uomo da far male.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Roberto Murolo e Consiglia Licciardi a Taz e Caffè.
3: Vorria sapere perché

0: Ferdinando Rubino. Grazie di cuore.
1: Avimmo fatto

oggi saputo che tu vai di cenna, che me ne son decisa in demanda, e che fai bacio per compassione, si mangi noi che vede che vergogna, come sei bravo.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Carlo Buti e Comarel.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Mirna Doris, tutte sere.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 luglio. Sono le ore 11 e 2 minuti. Canzoni Napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Lello di Domenico. Canzona Chiarastella.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Tito Schipa. O surdat namurata.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Mario da Vinci. Bella.

0: Roberto Murolo, scomunicato.
1: Ta ricordo ti aspettava din da chiesa do Gesù. Tu trasivei, sospirava pure tu. Poi veniva leggia, t'assettava a fianco a me, che teneva sempre a seggia, preparata già per

Santa Croce, voglio bene sempre a te. Ma sto mondo com'è triste, chi poteva immaginare che in ta casa Gesù Cristo mi

Io mo so scomunicato e din da chiesa do Gesù. Da che tu mi hai abbandonato non c'è trasse proprio più. Ma tu no si sempre stessa, tu si sempre che là là, che ti senta ancora a messa.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Marino Marini, io, mamma te e tu.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Richard Tucker, Ikaburria Vasa.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Ilona Tocodi, senza nessuna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 luglio. Sono le ore 12 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Il Papa a Lampedusa sferza l'Europa, affronti le crisi migratorie in modo organico e risponda alla chiamata epocale. E poi Leone XIV ringrazia il suo predecessore, Papa Francesco.
3: Il fatto che abbiate voluto intitolare il Molo Favoloro a Papa Francesco è segno del legame che il mio predecessore ha stabilito con la vostra comunità e con i fratelli e le sorelle migranti.
2: Gli Stati Uniti celebrano i 250 anni di indipendenza con un discorso patriottico di Donald Trump al Monte Rushmore, in cui ha definito gli USA il paese più potente del mondo ed evocato la minaccia comunista. E c'è attesa a Washington per il secondo suo lungo discorso. Nonostante l'ondata di caldo record abbia già costretto gli organizzatori ad annullare la storica parata pomeridiana sulla Constitution Avenue. E per l'anniversario del 4 luglio il presidente Mattarella ha inviato un messaggio alla Casa Bianca definendo i valori del 1776 patrimonio dei popoli liberi e indicando lo Stato di diritto come pilastro democratico per Italia e Stati Uniti. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Tito Schipa. Me son briacate sola.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Mimì Ferrari, Oh Yes.
2: Oh yes, oui, ya, furastiera casi sparcata, chi sta in Napoli, Napoli, na. Sul profumo mandarina, chi sta carne mandolina.

certamente non può sbagliare. La chitarra ogni puntona, la Maria ogni canzona, e un mare chiare, chiare, chiare, chiare. E la luna gira,

sta merda non può sbagliare, la chitarra ogni puntona, la Maria poi ogni canzona, e non mare chiare, chiare, chiare, chiare, e la luna gira, gira, gira, gira. Può tenere malata casa, che spiciava sto ci sto, non imbarazzo.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a tutti gli ascoltatori. Anticiclone in rinforzo sull'Italia per un weekend all'insegna della generale stabilità. Al nord quindi un sabato con cielo sereno, poco nuvoloso, temperature anche fino a 33-34 gradi al nord-ovest. Regioni centrali anche qui alta pressione in rinforzo, tempo in prevalenza solato, poco nuvoloso. Al sud per concludere una giornata di sole, tempo soleggiato, poco nuvoloso, segnaliamo vento moderato di grecale sulla Puglia con mare localmente mosso. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Canzoni napoletane, voglio a te.
4: Giuseppe Anselmi, Como Zucchero.

0: Ria Rosa, serenata in A femmina.
1: Oh, fidanzato mio non è moderno, lo piace l'Ottocento. A me mi piace invece un Novecento. E tutti i giorni mattano tutto da, come si riesce a lasciare, sta spaccata non mi va. Un russetta, sigaretta, i calzoni alla maschietta, niente che stava pare che lo fossino a massè. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, io russo bonbon fa da re, che male c'è, sulla spiaggia di Coroglio me ne vado a passeggiare, per rare in coppe il sole, ma che odore che ci sta. Ah, preferisco il Novecento, ah, dove c'è la libertà. L'altro ieri mi son fatta permanente, è successo 48, un quarto d'ora m'ha tenuto sotto, via permanente me l'ha fatta qua, e la calza non andare, tu vai scalza a passeggiare, lunghe rosse e picotino, o rimelli il cappellino, questa è roba che per me ha lo stomaco con te, e invece per dispietto voglio fare, voglio

0: l'ippodroma balla nuoto, anche se trovare è una cosa da schiacciare. E invece va di spirito, voglio fa, voglio fumare. E tra gli sport il nuoto piace a me, che male ne è, specialmente la mattina, con quell'acqua verde blu, come chiara la piscina, che dolcezza che è bisù. Ah, preferisco il 900, ah, come bella libertà. Voglio fumare, e male c'è, la spaccata originale, non mi devo combinare, voglio farle il giornale per la mia eccentricità. Ah, preferisco 900, ah, com'è bella libertà, ah, ah.
1: Canzoni napoletane, note eterne.
2: Franco Ricci, Lontana a te.

0: grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Beniamino Gigli, Quanna Fimmanavò.

dolo, ai voglia di no, ai voglia di no, quando per mandavo di no, lo che tu fa, tu ri, ai voglia di no, ai voglia di no, quando per mandavo di no,

0: ma tendette pulsivi in oscura. Pigliascato la spicciocerina e tramente smicciaga nera, vincenzenza comai e capela, un resette candaia così. Tore, tore, tore, tore, tore, tore, ai vai a dinno, ai vai a spia, quando femmina vuota in dall'occhio toppa. Tore, tore, tore, tore, tore, tore, ai vai a dinno, ai vai a spia, quando femmina vuota in dall'occhio toppa.
1: Mario Maglione, Napoli è una canzone.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Vittorio De Sica, Napoli che non muore.

Eppure stera cata braccia Napolo, cura guardata sua. E vai quanta la fusione splendida, la voce del tutto. La voce cata figlio ogni momento, non so chitarra e non so manduino. E ho sola.

la taglia un paradiso e taglia paglia sullo felice la voglio cantare. Qua parte il numero può far calestra.

a zoi carista all'occhio ma può leggere a tecca di tuo cuore. Tu vuoi sapere che adesso la voce amante che nostra ci avvicina puntualmente, e smania, e desiderie.

Sataglion paradiso, che bell'inferno, che cupidilla, che leggerezza. Le bocche strane, non so che strane, ti stanno

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 luglio. Sono le ore 13. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Il Papa a Lampedusa sferza l'Europa, affronti le crisi migratorie in modo organico e risponda alla chiamata epocale. E poi Leone XIV ringrazia il suo predecessore, Papa Francesco.
3: Il fatto che abbiate voluto intitolare il Molo Favoloro a Papa Francesco è il segno del legame che il mio predecessore ha stabilito con la vostra comunità e con i fratelli e le sorelle migranti.
2: Gli Stati Uniti celebrano i 250 anni di indipendenza con un discorso patriottico di Donald Trump al Monte Rushmore, in cui ha definito gli USA il paese più potente del mondo ed evocato la minaccia comunista. E c'è attesa a Washington per il secondo suo lungo discorso. Nonostante l'ondata di caldo record abbia già costretto gli organizzatori ad annullare la storica parata pomeridiana sulla Constitution Avenue. E per l'anniversario del 4 luglio il presidente Mattarella ha inviato un messaggio alla Casa Bianca definendo i valori del 1776 patrimonio dei popoli liberi e indicando lo Stato di diritto come pilastro democratico per Italia e Stati Uniti. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Mario Lanza. Mamma mia che vo sapì.

un bello soldato si è fermato vicino a Carmela, vicino a Carmela, vicino a Carmela. Stamane dall'acqua si gela, si mastina da un po' Carmela.

suo marito in galera, Carmonello non è maritato, non è maritato, non è maritato. Ma tenessa parola impignata, Carmonello l'amore non fa, l'amore non fa, l'amore.

0: canzoni napoletane. Nu viaggio appassionato in da storie sta città.
1: Alberto Amato, Usil consentimento.

io me ne sbaglio a fianco a te, da su una nave Maria porta croce insieme a me. In da stadio le violo, si è d'amore, sospirò, a che serve le parole,

tutta d'amore lo fa pura sonfanta, tutti lo cantano di lenta. Fin dall'ombra s'abbandona un compasso, la canta la canzone.

e vasce, e una reggia meglio reggia, e sì signoro pate masterasce, e sì signora mamma in paglia seggia, ma hanno fatto che sta figlia che è una vera meraviglia, capi sbaglia è nata là. A ieri mi sono mezzo appiccicato, coi genitori miei cannerati.

0: A me impaglia seggia, mi hanno fatto che sta figlia che è una vera meraviglia, capo sbaglia è nata là.
1: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Olimpia Lucente, torna a Sorrento.

0: che bontà, ma che bontà, mamma ma.
1: Teddy Reno, Sarra chissà. Rimas-

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gloriana, carciofola.
2: Rosalì, te lo ricordi? Questo disco dovevamo farlo insieme. E tu che hai fatto? Mi hai lasciata. Ci hai lasciati. Ma se è vero come è vero che la musica non conosce frontiere, sono certa che essa salirà nel cielo azzurro per giungere fino al tuo cuore.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Luigi Infantino e Ray Martin. Reginella.

0: da sore e tu. Mamma da padre da sore da zia da nonna da frate da sore da zia da nonna da padre da frate da frate da sore da zia da nonna da padre da frate da sore da mamma da yada venna yada venna.
1: Giovanna, indifferentemente.

0: Vittorio Marsiglia, Carmela.
1: Eh sì, signore, m'inchino a Cicerone e condivido l'amore con latina. Sono diventato padu dell'equazione pure, perché ho capito che per gli d'accordo si fa così. Ma tu pensi soltanto a storia e non vedi che

oltre allo studio, mo tiene una passione per Leoncavallo, per Verdi, per Puccini, per Pergolesi, per Bacca, e si te voglia va sa una lezione di conservatorio, ma già sciruppa. Sì, la Tosca è se bella, si sa, a Boema è giù meglio, lo so, ma ogni tanto volesse sentirmi ridire a Buscio. Camos, perché no? Se per caso ti domando questa sera cosa fai, rispondo: ma chi ha composto a Butterfly? Ma qua

0: ti è penetrato il calcio nelle vene. Parli soltanto di coppe e di scudetti, carmè, e a Capoli e Tovizia e San Gennaro c'è mi sa Pelé. Tiri fiori e terzine, vabbè, tiri baci e mediane, babù, punizione e rigore, però mettire tutto a me, mettire tutto a me. Se poi io parto per l'attacco e la rete ti minaccio, tu pigli il contropiede e ti chiudi a catenaccio, ma con me a cagnasi ste, casi no mannaggia morte, io ti straccio la difesa e ti piazza la palla in porta, ti richiamo, ti ammonisco, poi ti spelle e baffornì, che ti metti fuori gioco e ti mandi in serie B. Carme, ebbe, e dallo, e dallo, un cielo è diventato fallo, ecco, ebba.
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
2: Fausto Cigliano, Rosa Mieti e Rosa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 luglio. Sono le ore 14 e 4 minuti.
1: Canzoni Napoletane, le melodie più famose al mondo.
2: Aurelio Fierro. Uè uè, che femmana!

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Roberto Murolo. Anamecora.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Mara del Rio, canzoncella pettegola.

0: Canzoni napoletane, in the note, la passione napoletana.
1: Beniamino Gigli, voce notte.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Claudio Carluccio. Scisci, Piazza dei Martiri.

si taggia la sangue, sa tanta cagata, mi ha ricerca come già fa. Io so l'antica, io non mi vedo, mi sa che sta riescima in fu. Che bella flema, chi mangia la gomma, chi fa salute, niente più. All'otta sera, ma basso scuro,

0: sì sì sì sì sì sì.
1: Ma che fa con sto sì sì?
2: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
3: Franco Ricci, Anna Murata Mia.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Marisa del Frate, voglia te.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Fausto Cigliano. Che membarata fa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 luglio. Sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Enzo Limbo. Malinconica autunna.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mario Trevi, qui fu Napoli.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Quintetto a pizzico nomos. Adaz e caffè.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
2: Giorgio Scotler, Io, la chitarra a luna.

la cor mia batten sua, e via sull'agna, chissà tu cagna amata si più, chissà tu cagna, e già che tu sei nata cantatora.

tu qualcuna fosse amora, cagna con amma ti, da tua in errore. Canta con me, canta con me,

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Maria Paris, com facet mammata.

sorbetta stessa dose, non sorbetta stessa dose. Vuoi sapere chi ci mette? Vuoi sapere chi ci mette?

0: Canzoni napoletane. Ogni vota m'annamore te.
1: Dana Ghia. Scurdammaso i cosoro mun.

0: Alfredo Bascetta, O Squarciona.
1: Mi credi che mi sono scucciata, era meglio quando ero barbiere.

0: Ambassador, what time?
1: 3:75.
0: Thank you.
1: Però è orologio, tu non lo dici.
0: Niente.
1: E domani viene la parte della casa mica, te ne ronghi 75.
0: Allora me la parla.
1: Ecco, poi, a questi sono fatto, io, roba mia, tengo a chi non lo può. E mo per me sembrano tempo per leggere sta lettera. Signor Mister Pasquale Boatto, numero le fiffe sta venuta in New York Street. Carissimo Don Pasquale, con molto piacere vi posso sapere che io sto bene con tutta la mia famiglia. E lo stesso spero, signori di voi e di vostra moglie. Ora mi dovete fare il favore di mandarmi 8 milioni. E 8 me ne mannaste per fanno sirici.
2: Ah,
1: l'ha fatto impressione, sirici. State senza pensiero, che appena mi danno la giobba un'altra volta ve la mando dietro. Grazie anticipate, vi saluto vostro affezionatissimo amico Guglielmo II, detto il Kaiser.
0: Allora me la palla.
1: Chi lo non ci credo.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Fausto Cigliano, Napoli e Sorrento.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 luglio. Sono le ore 16 e 2 minuti.
1: Mario San Marco, o solo mio.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Roberto Murolo. Michele Ma.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Mario Lanza. Passione.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Nino Fiore. Sospiri Capemont.

la giudizia, cusci signor Calante, cantate pure voi che non fa niente. Pensavo, paese mio, che

0: chi è napoletano canto con l'amore.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Aurelio Fierro, Guaglione.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Ogni nota è una magia.
2: Giulia De Palma, Anna McCore.

Ne guarda un po', ma questa è un'indecenza. Una scorta di melone nel cortile. Mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare allo

0: è andato alla torretta.
1: Come?
0: Un cane va spurcato fuori a bordo.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi, La fiera di Mastandrea.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Luciano Tajoli, Maruzzella.

No, non è vita. Senza l'amore, e come si fa? Non si può stare. Ognuna ha data nena calamite. Sta calamite è una necessità.

0: Canzoni napoletane, note eterne.
1: Daniele Pace, Piccerè.
2: Piccerè, quanto è grande

0: che sì, sarà che no, ma
1: Roberto Murolo, A prima innamorata.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 luglio. Sono le ore 17 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane, note eterne.
2: Mirna Doris, Napoli, che se ne va.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Nino Fiore.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
2: Ferruccio Tagliavini. Ite vorriava sa.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Enzo De Muro Lomanto, Pusillaca.
2: Dindona varga rimma passa mora, o scoglie frisio sotto luna chiara. Stammo pa' prima volta ancora, amanno c'è

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Domenico Modugno, La donna riccia.

0: Costa. Oi lì, oi là.
1: Carmè, quando lo vega,

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Roberto Murolo, Monasteri Santa Chiara.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 luglio. Sono le ore 18 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Armonie. Senza tempo.
2: Orchestra Italiana Napoletana. A Pizzo.

Che te portai a docce stanno e meglio ristorante. A dose magna mentre vado canta. Io te portai. Entusiasmato a tutta sta parata, ordinaia. Nucefalo, arrivo.

state le città che vado, che va? Io te sposoio, ho vicinato e a folla de parienta facevano un sacco

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming.
1: Bruno Venturini, tutta per me.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Carlo Missaglia, Sarrà chissà.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Aurelio Ferro. Coro Forastiere.

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Tito Schipa. Addio, mia bella Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gigi Pisano e Gaetano Lama. Fresca fresca.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Santino Tedone, Pippo Caruso. Guaglione.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione, passione.
1: Nicola Arigliano. Strada anfosa.

0: Roberto Murolo, l'impiegato.
1: Sono un uomo veramente sfortunato,

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 luglio. Sono le ore 19 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
2: Nunzio Gallo e Vera Nepi. Suttanelle Casuncilla.

hai scurità tutta peccata, strignami un braccio a te.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Catina Ranieri, a Francis.
2: Les voy a presentar la tipica vedette napolitana del 1915. Así que por una canción de la época, necesito que ustedes creen el famoso ambiente del café cantante. Y vamos a ver. Songo francese y vengo da Parigi, mi sono una chiappa in pe.

0: chiama Franco, sa, chiama Paglio. Passammo, ci redimmo, se lo potimmo fa. Lui mangia canuscino, chiama Franco, sa. Lui mangia canuscino, chiama Franco, sa. Voilà!
1: Orchestra Italiana Napoletana. Reginelle.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Franco Ricci, Parlanni Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Carlo Missaglia. Com'è bella stagione!

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 luglio. Sono le ore 20 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Passione vera.
2: Compagnia d'Opera Italiana. Com facetta mammata.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Stefano Albarello. Fenesta Vache.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Marcella Altieri, O Conte e Maria Rosa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Non mancheranno ampie schiarite nelle prossime ore sul nostro territorio. In dettaglio al nord, da segnalare il passaggio di innocue velature. Al centro Italia situazione tranquilla con nubi alternate a schiarite, soleggiato al sud e sulle due isole maggiori con solo la possibilità di qualche isolato piovasco sull'Appennino meridionale. Temperature massime intorno ai 30-34 gradi, valori che raggiungeranno appunto punte di 34 gradi anche per la giornata di domani, clima già molto mite al primo mattino con minime intorno ai 20-25 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Mirna Doris, 4 maggio.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Enrico Caruso. Guardanna a luna.

Eugenio Ruffolo, Marianni.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Gabriele Vanorio, non è Carmela mia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 luglio. Sono le ore 21 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Catina Ranieri, Guaglione.

0: Canzoni napoletane. Annamorata mia.
1: Renato Bruson e Roberto Cognazzo. Avukel.

io l'ho passato, non mi curo più, ma chi ci penso, ma la dico allora, tannanta scoccia con parizzo tu, mo piange, ma tu piante la tua.

amore, ero più forte tutt'amore, e mo che c'è restato, niente più, con me si stato, sempre senza cora, e t'ha dato tutta gioventù. Il vento è stato lento, t'ha perduta, come era stata.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Teddy Reno. Na voce, na chitarra e un po' di luna.
2: Na voce, na chitarra e un po' di luna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Alberto Berri. Vorria.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Roberto Murolo. Non so gelosa.

0: buonanotte, Marisha!
1: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Gabriele Vanorio, commo s'canta a Napoli.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Aurelio Ferro, Lazzarella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 luglio. Sono le ore 22 e 2 minuti.
1: Tito Schipa, Lontananza Mar.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Gloria Christian. Sarà chissà.

strinsi ancora un po' le rise e poi guardandomi le gambe a cavalciò. Io sospirai vedendola, tanto una gamba fora, come sospirai Cesare, qui coscerà signore. E allora dissi io, è di Napoli? No, mi son di Milan. Fai bagni qua certissimo, no, mi parto duman. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora. Se vuole io posso,

abbraccia vicino a porta, tuccat, sentetti tuzzulia. Chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, un cameriere in smoking, cuo contra signore. E allora ci guardaiamo, curiosi tutti e tre, lei presi il conto e pagalo, 2000.

E allora io senza aggiungere mangnui e noa, pigliai un cappello e subito ma ne scennetta là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e ghietta trova meglio che mi aspettava ancora. E allora ebbi la prova.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Bruno Venturini. Mi son briagate sola.

0: Anna Magnani. Agge perduto o suon.
1: È notte chi ne si è addormuto male, ma sto scettata e spasema sto cuore, e voce notte si sono fatte rare.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Mariangela d'Abraccio, Arumba di Scugnitz.
2: Cassola, cassola cucenta, e chi vuol fa niente?

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Mario Da Vinci, Mandulinat a Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Maria Paris, l'addio.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Giuseppe Anapeta, Apalumella.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Gabriele Vanorio. Dui Baravis.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 4 luglio. Sono le ore 23 e un minuto. Canzoni Napoletane. Io te vorria vasà. Fred Bongusto. Statto vicino a me.
1: Accarezzami come cielo, accarezza luna.

0: Giuseppe Laurentis. Sette soldi Pusciu Bue.
1: Compagnia Sanderra e si pulita via già, facite pure

e gli mettono tasse chiusa vanno da un mandà. Mi è stata bella roba, fatta bella poi chi tu fa. Ma gli trova una ciocca, a posto della santa vita. E perché se fanno un patarda, preparami che sette sorte. Non fa niente che con mia starda, mi è da mole che manda sta. Se ne caccia che tu t'arraggia, anna ritta che te legge. Si passa a faccia in peggia, e dieci torte che fanno.

pulita sì. O treno va o mandata e voi vi date botte così. Per me a così pacienza almeno sulla potenza sta. Lo costo 4 o 7 tiene più ciante su Giulia. E se no voi per un patarda preparatevi senza sorta. Non fa niente che a cui è stata pietà forma che basta sta. Che le cacce che tu carraggia quanta volta che sei una leggia. Ti parlando facciamo peggio e 10 sorte ci fanno papà. E se no voi per un patarda preparatevi senza sorta. Non fa niente che a cui è stata pietà.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Renato Carosone, Luna Russa.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Adriana Martino e Ricci, L'Ariulà.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Giuseppe De Luca. Oi Luna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Maria Paris, Totonno Piscatore.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Roberto De Simone. Tarantella, oi mamma camoena.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Michael Collins and Charles Craig. Mamma mia, che vo sapè.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Gastone Limarilli, Napoli fortuna mia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 luglio. È mezzanotte. È un minuto. Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giacomo Rondinella.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Tullio Pane, Tarantella Internazionale.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Giuseppe Di Stefano. O Mesere in rosa.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Mario Merola, Lacrima napoletana.

settimana, ma vorrei amarmi stasera, lontano, no, non c'era senso più. Dica da terra.

fa, se cangio su quei putti, non puoi che fanno fa, troppo famoso lunghi anche, scusa ma c'è scurda. Tanto scuro chi leva ora senza ciata, con macchia troppa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Franco Ricci e Costa, Napolitanata.

0: Canzoni napoletane, perché Napoli è una canzona.
1: José Carreras.
2: Cor ingrato.

0: facimmo l'arte da mattina a sera, so singere tubo da bandiera.
1: A sta bandiera mia non so c'è viento, o viento so c'è te, ma state attento.
0: Per te mi sto perdendo una fortuna, guardate là perché la faccia è luna.
1: Vedete che garofano schiavone, vattenne tu suo primo chiacchierone.
0: Si mi sposo a Maria mia, a Giagasa Margellina.
1: Si mi sposo a Salvatore, salio e scendo qua ascensore.

0: se tu me cerchi scusa e incidente, mi te perdono e dico non fa niente.
1: Io si te vedo addenucchiato in terra, te dico sempre no, dichiaro guerra.
0: E fatta faccia bianca non da rienne, ha già capito, Iamma viene tenne.
1: Perché non te ne vai chi te mantene, te ne approfitte che te voglio bene.
0: Se mi sposo a Mariannino, a chi ho dico cassatina.
1: Se mi sposo a Salvatore, a chi ho dico dolce amore.

0: Tu de belle sia più bella, ma perché si passarella?
1: Tu si fatto e si impicciuso, capo tuo sto e curioso.
0: Tornando alla moda, cominciamo che vuol fa'. Mo tengo in erbe e tu non mi ascuccia. E da mille nuva sille, biccerille, biccerille.
1: Una sola impressa, impresso, casino vuoi sta presso.
0: Diamo un genne bocca dolce, ma facimme c'è capace.
1: Così pure sta.

Giorgio Consolini, Valento e Vento, Torn.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Roberto Altamura, Mare Chiara.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 luglio. È l'una. È un minuto. Canzoni Napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Sergio Bruni. Sorriendere innamorata.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Tullio Pane. Funiculi funiculà.

nemmeno ne sagliette, tu sai a do. A do, sto cuore ingrato e ti dispiette, parmen un po'.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Massimo Ranieri, tu sei una cosa grande.
2: Tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda a me mi innamora così, guardando a te vorrei sapere

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Maria Nazionale, Tarantella Luciana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Catina Ranieri, Scapricciatiel.

la libertà. Ma portava un sarpino, piccerillo, piccerillo, che lo vedo che il bandillo si fermava a guardare.

da loro stamattina, con la veste seta fina che va forte va portà, ma c'è la stuga di un signore da padano surda di ella, a un bello munatiella da giundite tutti là.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Vera Nandi, campagnola vesuviana.
2: Io vengo qui alla gamba tutta sita, l'amore tutto quanto mi cercate, conserva che fra voi va appiccicata, se non decidi stessa che già fa. Siete tutto quanto belle, tutto quanto mi piacete, ma

mattina, quando purista stavo a far l'amore, che terre fuoche che sta stucalore, capo vecchio un te nuova fa campare, un impunnito una pezzolla e mattita velo un

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 5 luglio. Sono le ore 2:00. In punto.